0: Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

molto bene, vedo che confermate un po' tutti quanti che questo è il periodo del svuota cantine e svuota garage, è vero, insomma si buttano le cose che non servono più e quello che si può recuperare magari lo si regala a chi ne ha più bisogno. Questa è Radio Number One, buona domenica, ancora per poco con Lilli, poi arriva Virgi.

C'è un particolare affollamento di donne questa mattina qui a Radio Number One. Dopo Lilly che se ne va, naturalmente lascio il posto a Virginia e poi arriverà la mano Manuela Doriani in diretta dalla Sardegna. È stato bello stare con voi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 17 con Donne al Volante. Vi aspetto, ciao e buona domenica.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Radio Number One Notizie.
3: Mondiale di calcio, l'Inghilterra si aggiudica il terzo posto superando la Francia con uno spettacolare 6-4 e con una tripletta di Saka. Doppietta per il francese Mbappé che diventa con 22 reti il miglior marcatore di sempre dei mondiali. E stasera la finalissima tra i campioni uscenti dell'Argentina e la Spagna. Ottava notte di raid americani dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in una base in Giordania. Ancora in corso la pesante ritorsione di Teheran nel Golfo con droni e missili intercettati anche dalle difese del Kuwait. E dal suo rifugio segreto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum siglato con gli Stati Uniti, affermando che la firma del presidente Trump non ha alcun valore e minacciando una reazione memorabile contro le forze USA. Notte di terrore in Ucraina per uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio del conflitto. Il presidente Zelensky ha denunciato il lancio di oltre 40 missili russi e di 120 droni che hanno causato morti e feriti a Kiev e a Dnipropetrovsk. Le forze ucraine hanno replicato colpendo un deposito petrolifero a Stavropol. È tutto da Nicola De Muro.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: It's the weekend!
6: Weekend number one!

4 ore insieme, dicendo che sicuramente c'è un pochino di tensione per quella che sarà la finale dei mondiali di calcio. Spagna-Argentina, voi da che parte state? Già i primi messaggi, chi dice Spagna, chi dice Spagna, mi sa che qua siamo tutti dalla parte della paella. Comunque pazientiamo, appunto, per l'appunto stasera scopriremo come finirà. Non è tutto, perché poi vi ricordo, a partire da mezzogiorno, l'appuntamento con la miglior Summer One che ci sia, insieme a Manuela Doriani in collegamento

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si chiama Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, riascoltata alle 10:15 minuti. Di nuovo ciao a tutti quanti, buona domenica 19 di luglio. Stiamo cercando di capire se siete più team Spagna o team Argentina al 393-444-0444. Altri messaggi: io tifo per la Spagna perché la amo, anche se in realtà non sono una tifosa. È così, però no, sai, magari non hai mai guardato una partita di calcio, però nel momento in cui ci sono i mondiali devi prendere, devi schierarti da qualche parte, anche se appunto non è presente l'Italia. Vabbè, sarà per la prossima volta, non ci pensiamo. Comunque sicuramente anche l'Argentina, per il discorso comunque di Messi, nel mondo è molto molto favorita, quindi fino all'ultimo secondo

0: la voce di Dua Lipa riascoltata su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

pranzo. E a proposito di pranzi, ma anche di cene, andiamo dritti dritti al ristorante. Perché? Perché dico questo? Perché uno studio recentissimo ha trovato che le persone disposte a provare cibi nuovi vengono percepite come più desiderabili, sia dal punto di vista del romantico, sia dal punto di vista del sessuale. Ullala! Allora, il meccanismo ipotizzato dai ricercatori è preciso: perché la disponibilità a sperimentare a tavola viene letta inconsciamente come un segnale di apertura in generale, e chi ha una bassa soglia al disgusto per il cibo invece tende a essere percepito come qualcuno con una bassa soglia al disgusto in generale. Quindi di conseguenza può essere poi più curioso, più aperto, meno rigido. Non è solo una questione di personalità, è anche dal punto di vista cognitivo che viene detto questo, perché appunto se tu osservi una persona che al ristorante ordina una cosa che può essere definita strana o comunque insolita, di conseguenza potrebbe essere anche una persona più aperta sotto questo punto di vista. Quindi ragazzi, la prossima volta che andate a cena con un partner nuovo che state conoscendo, anche in base a questo potete trarre le vostre conclusioni.

36 minuti, madonna, non ne sbaglia nemmeno una, ma anche voi non avrete più problemi, perché la prossima volta che uscite con una persona per la prima volta, magari la invitate a cena, che sia un uomo, che sia una donna, quello che preferite, non

proprio. Allora vuol dire che potrebbe essere molto aperta dal punto di vista della relazione e anche mentalmente, può essere più attraente, più sexy. 393-444-0444. Giustamente bisogna fare una considerazione che secondo me non è sbagliata. Chi ci scrive? Se però i cibi sono ricchi di aglio e di cipolla, l'attrazione si riduce sensibilmente. Sì, può essere, diciamo che è più il tabù del dire cosa faccio, abbraccio l'altra persona, tento di baciarla oppure aspetto il prossimo appuntamento. Dipende questo un po' anche dal vostro stomaco, secondo me.

0: Sentita su Radio Number One, ci fermiamo per un istante, poi torniamo con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: making me.
1: Woohoo! Black Horse and the Cherry Tree, c'è Katie Townsend. Su Radio Number One c'è Emanuela Doriani in diretta dei GV Club Santa Clara in Costa Smeralda, c'è anche Sergio La Bruna. Abbiamo deciso di dargliela su con la storia del contest, lo facciamo domani, perché ragazzi il richiamo del carboidrato a quest'ora è più forte di qualsiasi altra cosa, cioè proprio ci stanno tutti, si girano dall'altra parte e volano verso il fusillo. E quindi abbiamo deciso, proprio a questo, rimanendo in tema, di dare qualche dritta ai nostri ascoltatori sugli sport che sono più efficaci magari da fare in vacanza per perdere un po' di rotolini sulla pancia, no?
2: Giusto.
1: È una buona indicazione, mi sembra, no?
2: Assolutamente sì, infatti sono in compagnia di Laura Corona. Ciao Laura, chi sei Laura?
3: Ciao, chi sono la responsabile animazione qui al GV Club Santa Clara.
1: E si occupa anche di sport. Esatto. E infatti qua ci sono un sacco di discipline sportive, nel senso che fate veramente un sacco di attività.
3: Assolutamente.
1: Ma anche per un ascoltatore che magari non va in vacanza ad un villaggio, c'è uno sport che secondo te è più efficace da fare per perdere qualche chilo?
3: Assolutamente sì. Noi abbiamo qui l'acqua gym che va come non so cosa, sappiamo che è anche un'attività che fanno un sacco di spiagge libere, mettono a disposizione in mare questo sport che non costa nulla, basta alzarsi dalla propria sdraio e lì vai in mare e lo fai, quindi è anche comodo, è uno sport comodo.
1: Esatto, è come una lezione d'aerobica che però vale doppia, perché c'è il mare che ti spinge, quindi devi fare fatica
3: però
1: doppia.
3: Ti rinfresca anche, quindi è anche piacevole.
1: Mi sembra un consiglio meraviglioso, grazie.
2: Infatti vedo della gente, degli ospiti, scusa, è velocissimo.
1: Torneremo da te per altri consigli, c'è
2: Va
1: Emma!
2: Bene,
1: Radio Number One.

0: di Emma è l'ultima canzone di oggi per questo nostro appuntamento, questa Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Che meraviglia, Virgi, mi sono completamente scottata ai polpacci.
1: Bello perché sei al mare, quindi vale anche la scottatura in questi casi.
0: È comunque bellissimo, cioè hai messo la crema 50 in tutta la faccia e chi ci va a pensare ai polpacci, capito? Vabbè, insomma, domani cammino sulle braccia.
1: No, ma tu pensa che c'è anche chi ci scrive che ama l'estate anche per le zanzare. Quindi altro che scottatura.
0: Certo, mamma mia, è la cosa che più odio dell'estate. Qui non ci sono, ad esempio, penso un po'. Allora, va bene, io ti ringrazio di tutto, siamo arrivati veramente alla fine per oggi, però tutti i giorni, lo ricordiamo, saremo in diretta tra le 12 e le 13 per tutta la settimana, sabato e domenica compresi. Grazie ovviamente a te e a Stefano D'Argenio, grazie a Alessandra Baltolina, a Stefano Carboni e il mio compagno di mille avventure.
2: Ciao Manuela, grazie a tutti.
0: Sergio Labruna, a domani, buon weekend.
1: Ciao ragazzi, fate i bravi, buon bagno, già vi vedo lì nel mare.
3: I giorni più belli dell'anno. IGV Club.
4: Summer One in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 13.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il tema della grazia per Mario Roggero divide maggioranza e opposizione. Il centrodestra continua a chiederla per il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Per il centrosinistra si tratta di sciacallaggio politico. Ieri Salvini è andato a incontrare Roggero nel carcere di Bollate.
3: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. E io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
2: Guerra aperta tra Iran e USA, ottava notte di raid americani contro la Repubblica Islamica. Per il comando americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato due morti nella base della Giordania. E la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma, il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, quindi non è più valido. Stasera la finalissima dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Sarà Trump a consegnare la coppa insieme al presidente FIFA Infantino. È tutto da Nicola De Muro.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
9: Weekend Number One.

ultima ora insieme, 13:04. Allora ringraziamo ancora la Mano e Sergio che erano lì al IGV Club Santa Clara Costa Smeralda. Vi ricordo che vi faranno compagnia dalle 13 fino, scusate, da mezzogiorno fino alle 13 ogni giorno, proprio per vivere la miglior Summer One che ci sia. Ve l'avevo detto. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi. Oltretutto non ci siamo dimenticati del momento che cosa vuole in pentola, perché come sempre, da buona usanza, da buona tradizione, a quest'ora si magna un pochino più tardi magari, perché sai, le vacanze servono anche a questo, a fare le cose con serenità. Abbiamo voglia di mangiare alle 5 del pomeriggio? E che problema c'è? Come sempre non giudichiamo nessuno. È arrivato il momento di ascoltare il disco di David Guetta e Sia Flames.

abbiamo ascoltato alle 13 e 11 minuti, questa è Radio Number One con me Virginia fino alle 2, subito dopo invece ci penserà Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Allora, abbiamo parlato di pranzi chiaramente perché sai, si è fatta una certa. 393-444-0444, mi fa sorridere questo messaggio, sentite qua, ma che noi già quasi digerito che oggi i miei ragazzi ci hanno da vedere il Gran Premio, poi si va a fare shopping per le ferie, però prima Santo Pisolino. Cioè praticamente hai elencato tutte le cose che avrei fatto io in questa domenica se appunto fossi stata a casa. Direi tutto perfetto. Non

0: Ok, tutto chiaro, ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: Club. Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
3: Radio number one ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio number one in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Tutta la musica che cerchi è

cose, buone notizie se siete come me, perché presto, o per essere più specifici, l'11 di ottobre a Treviso si terrà una gara, ok, di 10 km, una corsa, dove alla fine coloro che riusciranno a terminare tutti questi 10 km si papperanno dei tiramisù. Quindi diciamo che in palio c'è qualcosa di molto molto buono. Sicuramente può essere un motivo bello per far sì che le persone si iscrivano, decidano di fare questa corsa di 10 km, anche perché a scuola, quindi stiamo parlando ormai di tanti tanti anni fa, ci avevano detto: guarda che per correre anche un'ora non ci vuole molto, corsa lenta, puoi correre quanto vuoi anche se è la prima volta. E quindi, sai, forse mi posso basare su questi ricordi.

voce quella di Francesco Gabbani, 13:36, domenica 19 di luglio, stiamo sognando in grande, tirami su, prego, avanti, ne mangeremmo, all'infinito probabilmente. Comunque, abbiamo parlato di questa gara molto interessante perché il paradiso dei golosi esiste davvero ed è nascosto in questa maratona di 10 km tutta italiana.

città in questione è Treviso, l'11 di ottobre di quest'anno, del 2026, perché si festeggerà l'annuale Tiramisù World Cup. Quindi quale maniera migliore se non questa? Bisogna guadagnarsi il pasto dopo ogni fatica, mi hanno insegnato così. Ora su Radio Number One, Taylor Swift.

0: Man, dito nella piaga, ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.

indietro all'anno 1980. Allora, la canzone ebbe un successo incredibile. Perché vi dico questo? Perché arrivò al primo posto della Billboard Hot 100 proprio negli Stati Uniti. Oltretutto il testo parla di una relazione in cui il partner mette sottosopra la protagonista, quindi un modo di dire per descrivere qualcuno che sconvolge completamente la tua vita e le tue emozioni, in questo caso in un contesto particolarmente bello e felice come quello dell'amore.

0: puntualissimi, ore 10, invece voi non andate da nessuna parte, chiaramente rimanete qui perché Alvi è già pronto per farvi compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao ciao ciao, ci sentiamo sabato, fate i bravi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 13.59.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. I riformisti del Partito Democratico in una lettera si sono schierati a sostegno della creazione di un fondo dell'Unione Europea per la difesa comune. La corrente sostiene che le spese militari per sostenere l'Ucraina non significhino automaticamente meno risorse per welfare, scuole e ospedali. In Giappone, per risparmiare sull'aria condizionata, è stata promossa la possibilità di andare in ufficio in pantaloncini. La mossa, legata a politiche energetiche, ha scatenato un dibattito tra chi rivendica questa libertà e le proteste di alcune lavoratrici che si sentono ancora costrette alla depilazione. Instagram, Facebook e WhatsApp hanno registrato un blackout globale a partire dalle 9.30 di questa mattina. Migliaia di utenti in tutto il mondo non sono riusciti ad accedere ai profili, ricevendo un messaggio di errore con scritto account non disponibile dalle piattaforme di Meta. A Milano Marittima una bambina austriaca di 4 anni, Magdalena, è annegata nella piscina di un hotel dove era in vacanza con la famiglia. Il suo corpo è rimasto in acqua per 8 minuti ed è stato inizialmente scambiato per una bambola da due minorenni che l'hanno ritrovata. Sorgono dubbi sulla presenza in Iran della guida suprema Ali Khamenei dopo che gli è stato attribuito un messaggio contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel frattempo continuano gli attacchi americani nello stretto di Hormuz in risposta alla morte dei soldati degli Stati Uniti in Giordania per mano di droni iraniani. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: It's the weekend!
1: Weekend number one!
0: Ladies and gentlemen, ben trovati, buona domenica, buon 19 luglio a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno, un piacere essere con voi in questa mattinata, anzi in questa fine di mattinata e inizio del pomeriggio. Noi siamo quel punto di collegamento che vi permette o di andare a riposare con il miglior ritmo possibile oppure di svegliarvi con le migliori vibrazioni musicali del momento, ma anche del passato e soprattutto del futuro. Insomma, tutto questo è il weekend number one. Come ogni sabato e ogni domenica noi staremo insieme fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore ascolteremo tante canzoni e soprattutto tracceremo un po' una linea rispetto a quello che è successo durante la scorsa settimana, che si chiude per l'appunto oggi, e quella che si aprirà a partire da domani. Tutto questo, come detto, nelle prossime 4 ore, ma come sempre, voi lo sapete, c'è una cosa che supera qualsiasi tipo di notizia, qualsiasi tipo di emozione, anzi è la cosa che ci regala più emozioni in assoluto, vale a dire la nostra musica. E allora iniziamo con un protagonista, tra l'altro, di questa settimana qua in Italia, Bruno Mars, On My Soul.

Stars On My Soul su Radio Number One. Abbiamo iniziato così il nostro weekend number one pomeridiano. Io ne approfitto, non l'ho fatto prima, per salutare e ringraziare la Virgi che ci ha tenuto a tutti quanti noi compagnia nel corso della mattinata. Adesso tocca a me. Allora, Bruno Mars è stato uno dei protagonisti di questa settimana, lo dicevamo anche qualche minuto fa, è venuto in Italia, ha fatto i suoi concerti. Stessa cosa anche Bad Bunny. In tutte e due le occasioni non si è potuti stare tranquilli, perché da Bruno Mars polemiche infinite, non si vedeva assolutamente niente, il palco scelto era orribile e quant'altro, il pubblico che si è lamentato, incluso il sottoscritto. Bad Bunny invece, credo che tutti quanti voi sappiate quello che è successo ieri sera, questa tempesta che si è abbattuta sui cieli milanesi, e purtroppo il concerto è stato completamente cancellato. Sono state già attivate tutte quelle che sono le reference per poter chiedere il rimborso del biglietto, quindi di conseguenza tutti gli 80.000 che ieri sera erano presenti riceveranno il rimborso completo. Ma al netto di tutto questo, sta di fatto che questa settimana è stata terribile per i concerti in territorio milanese. Chiaramente stiamo parlando dei maxi concerti, quindi Bruno Mars e Bad Bunny, però in generale diciamo che forse è arrivato il momento di riformare questo settore. Credo che sia davvero arrivato il momento, perché poi, come abbiamo sentito di problemi durante questi due concerti, in realtà ne stiamo sentendo tantissimi, soprattutto nel corso di queste ultime settimane in tutta Italia. Quindi credo sia arrivato davvero il momento di ripensare alle formule per proporre i concerti al pubblico e permettere al pubblico di poter andare senza doversi minimamente spaventare di quello che potrebbe accadere, sia nel bene sia nel male. Speriamo che questa cosa possa accadere al più presto possibile. Continuiamo con la musica. Elisa, No Hero. Don't

Radio Number One, anche lui a tenerci compagnia in questo 19 luglio. Allora, ragazzi, ragazze, signore, signori, oggi è il 19 luglio e come potete immaginare è una giornata importantissima, ma non per chissà quali motivi che riguardano la musica, in realtà perché c'è un anniversario da ricordare, purtroppo direi, un anniversario da ricordare, perché il 19 luglio del 1992 ci lasciava Paolo Borsellino. Purtroppo sappiamo tutti quanti la storia, la conosciamo benissimo, e di conseguenza fa piacere ricordare una figura così tanto imponente, così tanto importante, così tanto eroica per la storia del nostro paese, non soltanto di una certa parte d'Italia, ma in generale per tutto il nostro paese. Paolo Borsellino è stata una figura davvero tanto tanto importante, anzi direi, insieme a Giovanni Falcone, fondamentale per permettere di andare verso una direzione sicuramente positiva della nostra storia, del nostro paese, perché da quel momento le cose sono notevolmente cambiate, per fortuna, e speriamo che possano cambiare sempre di più in positivo. Purtroppo sembra di essere tornati indietro per certi versi, ma comunque il sacrificio di Falcone e Borsellino non verranno mai dimenticati ed è giusto ricordarli. Quando succedono cose di questo genere bisogna ricordarli per sempre. Allora oggi, 19 luglio 2026, ricordiamo Paolo Borsellino.

0: pranzo o post pranzo su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 nel tratto Venezia Trieste, perché ci sono delle code allo svincolo di Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione della stessa Trieste, mentre invece sulla A6 Torino Savona c'è stato un incidente qualche minuto fa allo svincolo di Altare per andare verso Torino, quindi fate molta molta attenzione perché anche in quel tratto si stanno causando delle code a catena. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, traffico tra Monte Olimpino e il lago in direzione Svizzera, mentre invece sulla A15 Parma La Spezia code lunghe 3 chilometri tra Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia. Un chilometro di coda invece tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia, stiamo parlando della A10, mentre invece attenzione sulla A1 nel tratto Milano-Bologna perché c'è stata la perdita di carico da parte di un autotrasportatore tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, che anche in questo caso sta causando dei disagi. Continuiamo con la A12 Genova-Rosignano, dove le code sono tra Livorno, raccordo per andare verso Colle Salvetti in direzione Rosignano, e sempre sulla 12, e con questa chiudiamo, c'è stato un incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova che sta causando delle code anche in questo caso a catena. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Vise Salerno, Madonna, che sarà protagonista di questo halftime show, lo possiamo chiamare a tutti gli effetti così, della finale dei mondiali di calcio proprio questa sera in quel di New York. Ci sarà Madonna, ci sarà Shakira, ci sarà Laura Pausini con Robbie Williams, un sacco di artisti, Post Malone, un sacco di artisti che si esibiranno in questi 17 minuti, perché saranno 17, e vedremo che cosa combineranno durante questo intervallo. Sta di fatto che ieri sera comunque si è tenuta la partita per il terzo e quarto posto, che speriamo eliminino al più presto possibile, perché è veramente una lotta che non ha senso. Però comunque la partita si è disputata tra Francia e Inghilterra, e la partita è finita 6-4 per l'Inghilterra, ma pochi gol, solo 10. È incredibile. La partita di ieri sera, per chi ha visto gli highlights o per chi l'ha vista completa, sa perfettamente che ad un certo punto sembrava quel calcio balneare, quel calcio di metà luglio che non serve assolutamente a nessuno. Sta di fatto che comunque la partita si è disputata, e questa sera vedremo chi vincerà tra Argentina e Spagna. Secondo me sarà veramente una bella partita. Ah, ci saranno anche i Coldplay stasera. Sentiamoli.

Fulminacci, maledetto me. Oh, ragazzi, 393-444-0444. Stasera c'è la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. Punto primo, la vedrete? E se la vedrete, per chi tiferete? Per chi tifate? Argentina oppure Spagna?

0: Temper, sì, di una delle rivelazioni di questo 2026, li abbiamo ascoltati su Radio Number One con la loro Self Aware.
1: Weekend Number One.

And shake shake shake shake your booty su Radio Number One, canzone del 1976, una grande canzone che risveglia i nostri sentimenti anche del passato. Magari qualcuno di voi, anzi tanti di voi magari, erano già lì quando nel 1976 i KC and the Sunshine Band avevano questo grande seguito e facevano man bassa di successi, premi, certificazioni e quant'altro, e venivano ballati in tutti i vari club, nelle discoteche con questa canzone. E non soltanto, chiaramente, con anche questa canzone che faceva parte di un intero album che era la part 3 del racconto dei KC and the Sunshine Band, dove all'interno c'erano anche altre canzoni come Come On In, Let's Go Party, I'm Your Boogeyman, che era più o meno simile a Shake Your Booty, però insomma tutte canzoni che hanno permesso a tantissime persone, milioni di persone in tutto il mondo, di poter ballare, di poter cantare, di poter divertirsi. Che bel periodo che deve essere stato quello. Ecco, da questo punto di vista mi dispiace non appartenere un po' a quella generazione, perché negli anni 70 e 80 di cose da vivere ne sono successe veramente tante a livello musicale. Non che oggi non ne succedano, però diciamo che ai tempi era un pochettino diverso. Vabbè, andiamo avanti con la musica del presente, che si rifà però alla musica del passato, quella dei Jungle. Arriva The Wave.

alle 15:51 minuti in questa domenica 19 luglio 2026, in cui stiamo parlando tantissimo di sport, perché effettivamente c'è tanto sport. Non dimentichiamo poi, tra l'altro, le varie cose che stanno succedendo nel mondo dell'atletica, anche quello è uno sport da tenere in considerazione. Purtroppo alle notizie positive che abbiamo dato, o comunque notizie di sport, dobbiamo aggiungere anche quella relativa al mondo del tennis, perché è appena terminata la finale di Bastad, dove il nostro Lucianone Darderi era approdato per l'appunto allo scontro finale contro Andrei Rublev, e purtroppo ha perso. Rublev nettamente superiore in questa finale, non è riuscito Darderi a portare a casa il successo, però comunque in finale ci è arrivato e di conseguenza il suo bel risultato l'ha portato a casa. E vediamo che cosa succederà nei prossimi tornei, ma dal mondo del tennis stiamo avendo tantissime soddisfazioni, come potrebbe arrivare anche la soddisfazione dal mondo della Formula 1, perché in questo momento Charles Leclerc è al comando con Kimi Antonelli che insegue insieme anche a Lando Norris. Quindi vedremo che succederà, noi siamo pronti, come dicevo anche qualche minuto fa, per darvi tutti gli aggiornamenti del caso in diretta. Nel frattempo ascoltiamo tanta buona musica, Sam Fender e Olivia Dean.

0: Chiude con una bellissima canzone di Sam Fender e Olivia Dean, si chiama Rain Me In su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: the flow now. Solagenic,
1: photogenic, shoot. Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, scattate adesso le 16.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Eboli è stato trovato morto il giornalista Luigi Esposito, direttore di Tutto Salernitana. Il corpo del 53enne, rinvenuto carbonizzato in un'area di Sterpaglie, presenta colpi di pistola. La procura indaga per omicidio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha replicato a Salvatore Borsellino dopo le sue critiche al governo. La Russa ha espresso rammarico per le parole usate, affermando che Paolo Borsellino, se vivo, sarebbe oggi ministro di Fratelli d'Italia. Un'analisi del centro di ricerca sui consumi sui dati Istat rivela che in 10 anni i viaggi sono diventati più costosi, con prezzi dei voli triplicati e degli hotel aumentati del 69%. Gli italiani, per affrontare i rincari, stanno riducendo i giorni di vacanza e rinunciando alle mete estere. La corrente riformista del Partito Democratico, in una lettera, si è schierata a favore della creazione di un fondo dell'Unione Europea per la difesa comune. La posizione sostiene che le spese militari non siano in contrapposizione con quelle per il welfare. La sciatrice azzurra Federica Brignone, in un'intervista, ha parlato dei suoi progetti personali, rivelando di sapere già quando vorrà un figlio. Ha anche commentato le differenze economiche negli sport invernali e paragonato Jannik Sinner ad Alberto Tomba. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Weekend Number One.

Harry Styles, American Girls su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno, 16 e 16 minuti nel weekend Number One, domenica 19 luglio 2026, giornata in cui veniamo a conoscenza di questi dati dell'Istat che rivelano quanto sia aumentato tutto per quel che riguarda il turismo nazionale e internazionale. Io ho qui davanti una serie di percentuali che mi fanno strabuzzare gli occhi, perché per esempio c'è un record di rincari che appartiene alle tariffe aeree. Pensate che i voli nazionali, quindi Italia, sono aumentati del 193,3% in 10 anni, quasi triplicando chiaramente il loro costo, mentre quelli europei segnano un più 187%. I voli intercontinentali invece sono saliti soltanto del 68%, e io questo soltanto lo voglio specificare, ma ragazzi è incredibile, anche viaggiare via mare costa di più, le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate con un più 92%, il gasolio, poi questo lo sappiamo ovviamente, tutto quanto è aumentato, il gasolio è rincarato del 61% rispetto a 10 anni fa, la benzina del 28,5%, qualsiasi tipo di percentuale si vede comunque è superiore al 30-40%. Io qua ho davvero tutto, dalla spesa ai consumi degli italiani giornalieri, cioè è aumentato tutto, e questi sono dati Istat pubblicati in queste ultime ore. Signora mia che sta ascoltando Radio Number One, ce la faremo secondo lei? Io mi auguro di sì. Nel frattempo godiamoci la musica, torna anche Justin Bieber.

Zonit, Marshmello e Kane Brown su Radio Number One. Non interrompiamo questo flusso musicale che ci sta tenendo compagnia in questo pomeriggio domenicale su Radio Number One, dove nel frattempo si continua a gareggiare in Formula 1. Kimi Antonelli ha passato Charles Leclerc ed è al comando del Gran Premio del Belgio, di Spa per essere precisi. Ecco Sunburn.

0: Ta-ta-ta-ta-ta. Imagine Dragons con Nice to Meet You su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 5 Torino Aosta Monte Bianco, traffico tra Ver e Pont San Martin in direzione di Torino, mentre invece sulla A14 Bologna Ancona le code sono tra Cesena Nord e il ramo di Casalecchio per andare verso l'autostrada Milano Napoli. A1 Milano Bologna in questo caso, dove le code sono tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, mentre invece ci sono 3 km di code tra Albiano e la A4 Torino Trieste, quindi stiamo parlando del raccordo tra la A4 e la A5. Andiamo avanti ancora con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove il traffico è a causa di un veicolo in avaria tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. Sulla A12 Genova Rosignano code tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova, mentre invece sulla A15 ci sono 2 km di code tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A8, dove le code sono tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione dell'autostrada Milano-Varese. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Francesco Gabbani su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. Allora, è già iniziato e sta per terminare l'ultimo giro del Gran Premio del Belgio in quel di Spa, parliamo di Formula 1, e Kimi Antonelli è a un passo dall'ennesima vittoria di quest'anno con Charles Leclerc al secondo posto e Verstappen che chiuderà presumibilmente al terzo. Vedremo, sarà una questione di secondi, ragazzi, in realtà, per avere l'ultimo aggiornamento, quindi nei prossimi minuti poi faremo tutto quello che serve per darvi gli aggiornamenti finali. Nel frattempo io voglio ritornare un attimino a quello che è successo questa mattina, perché non so se anche voi avete visto, avete notato, ma c'è stato un bug di sistema in Meta, quindi Facebook e Instagram, i due social principali di Meta, sono andati in down per circa 2 ore, dalle 9:30 fino alle 11:30. Poi da quel momento in realtà le cose sono migliorate, o perlomeno sembravano essere migliorate. Personalmente io ho avuto problemi anche alle 13:30 prima di arrivare qui in live con voi su Radio Number One. Comunque questo bug è durato per un paio d'ore e ha causato dei problemi alle persone, ma la riflessione che voglio fare io è legata proprio al fatto che si vengono a creare dei problemi alle persone perché non funzionano dei social network. Siamo arrivati al punto all'interno della nostra società che se crolla un social network le persone entrano nel panico. Questa cosa si dovrebbe un attimino mettere a posto dal punto di vista proprio psicologico. Succederà mai? Bah, sarebbe da scoprire questo. 393-444-0444. Ragazzi, social sì o social no? Questa è una domanda proprio netta, chiara e che aspetta la vostra risposta.

un businessman e sta diventando sempre di più businessman Kimi Antonelli, che vince ufficialmente anche il Gran Premio del Belgio in Formula 1. Complimenti al nostro italianissimo Kimi. E poi al secondo posto la Ferrari di Leclerc, al terzo posto la Red Bull di Verstappen. Questo è quanto per quel che riguarda la Formula.

0: Runway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: grande canzone qui su Radio Number One, una enorme canzone potremmo dire, perché effettivamente anche i risultati che sono stati raggiunti da Kylie Minogue con questo brano sono stati entusiasmanti, sono stati giganteschi. Alle 16.45 parliamo di grande successo che soprattutto vediamo essere stato in Australia, in Nuova Zelanda, nel Regno Unito, insomma in tutti i paesi anglofoni, ma in generale questo successo di inizio anni 2000 di Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, con tutto l'album Fever, sono dei successi che ancora oggi, a distanza di quasi 20 anni, più di 20 anni, quasi 25 anni per essere precisi, ancora ricordiamo con tanto tanto tanto piacere. Torniamo all'interno del nostro Weekend Number One a parlare del tema tanto tanto discusso in questi ultimi minuti, vale a dire il tema legato ai social. Vi ho chiesto se per voi i social sì, sono fondamentali oppure no, ne potete fare tranquillamente a meno. È arrivato questo messaggio da parte di Marzia che onestamente mi ha fatto ridere ma anche riflettere, perché in realtà è molto sensato. Sentite, sentite.
1: Grazie, io non lo sapevo, non me ne sono accorta. Grazie Marzia.
0: Lei non se ne è accorta, quindi di conseguenza possiamo dare per scontato che per lei i social non siano fondamentali, cioè, o perlomeno questa sembra essere, diciamo, la soluzione. Poi ancora altri messaggi che arrivano. Io i social li uso pochissimo, dice, mi vergogno a dirtelo. Ma perché? Non ti devi vergognare a dirmi che i social li usi pochissimo, anzi ci sono tante persone che i social li utilizzano sempre meno, e questa a quanto pare sembra essere la direzione futura, cioè ritornare nel mondo reale e staccarsi

Dancing in the Flames a chiudere questa seconda parte del Weekend Number One su Radio Number One, ma ora, come sapete perfettamente, noi continuiamo con la terza parte di questo nostro Weekend Number One, che arriva con lo Zio Nasty, che vi porterà addirittura fino all'orario di cena. Pensate un po', così almeno state sereni, tranquilli, con della musica assolutamente meravigliosa come sempre. Detto questo, ragazzi, noi non ci sentiamo sabato e domenica.

0: prossima, o perlomeno sì, ci sentiamo anche sabato e domenica prossima, ma saremo insieme anche all'inizio di questa settimana che sta per aprirsi. Non ci sarà Stefano Federici, ci sarò io con il PN1, quindi mi raccomando, ci sentiamo domani primo pomeriggio, quindi a partire dalle 14, sempre e solo su Radio Number One. Ciao a tutti ragazzi, a domani.
1: The Weeknd.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Ascolta i podcast di Radio Number One.
6: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
5: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
7: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: It's the weekend!
9: Weekend number one.
0: It's the weekend! Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi porta fino alle 21 come accade ogni domenica per l'appendice, per l'ultima parte del weekend number one. Prima di cominciare ringrazio ovviamente Alvise Salerno che mi ha passato la linea, ma adesso tocca a noi, quindi pronti via si parte con l'appendice del weekend number one.
10: The weekend! The weekend.

Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran con Repeat It su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi porta fino alle 21 con un sacco di buona musica e anche questa domenica sera con un sacco di curiosità, un bel magazine pieno di notizie sugli animali, sul cibo, sui viaggi, sul mondo della tecnologia, sui social, eccetera eccetera eccetera. Prima di cominciare naturalmente saluto chi mi ha preceduto, perché il Weekend Number One vede un sacco di voci. Allora giustamente partiamo dalla Doriani, per esempio, perché oggi è stata la prima puntata in diretta dal IGV Club di Santa Clara, e siamo in Sardegna, siamo in Costa Smeralda, e fino al 7 di agosto tutti i giorni dalle 12 alle 13 Manuela Doriani vi terrà compagnia da lì in diretta. Poi questa mattina, come dire, ospite speciale del Weekend Number One c'è stata la Lili, naturalmente poi c'è stata Virginia e poi, come detto, Alvise Salerno, ma ieri sera c'era anche Stefano Federici. Insomma, a tutto il Dream Team del Weekend un ringraziamento speciale. Adesso, come vi dicevo, ci sono io, vi ho preparato un sacco di cosette interessanti, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, ma ve la butto già lì. Direi di partire da una notizia interessante sui viaggi, perché il paese dove i turisti vanno a cercare il silenzio assoluto è la nuova frontiera, è la vacanza tra virgolette che stanno cercando in moltissimi, perché è un posto ambito per l'antirumore, l'hanno chiamato così. Insomma, dopo il turismo di lusso, quello dell'avventura, quello particolare, quello esclusivo, sta esplodendo una nuova tendenza, il turismo del silenzio. Ve ne parlo tra pochissimo. Intanto, se volete, potete iniziare a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444 rispondendomi semplicemente a una domanda: qual è il posto dove avete goduto di più il silenzio? Così apriamo questa chiacchierata, ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo un po' nel dettaglio.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Su Radio Number One, ancora una buona domenica sera a tutti. Ho una surprise, una bella sorpresa, perché mi raggiunge qui in diretta il mio socio Andrea Brum Brum Ferrari. Buonasera.
1: Buonasera, zio Nasti. Buonasera a tutti. Però dai veloce, che poi c'è la finale, quindi
0: lo so,
1: dai veloce.
0: Lo devi... so. Allora, facciamo qui pronostico al volo. Io dico Spagna vince campionato del mondo e dico anche un 2-0.
1: Potrebbe farcela, diciamo che sarebbe solo il secondo titolo, tra l'altro.
0: Sì, la
1: seconda stella, diciamo così, perché l'hanno vinto nel 2010. Sono passati 16 anni.
0: Tu hai una memoria storica su ste cose. Vabbè, che è imbarazzante.
1: Shakira ha fatto...
0: Ma che ci frega, no. Adesso uno va a vedere
1: ci
0: Shakira.
1: Ci sto per dire che Shakira ha fatto la canzone dei mondiali nel 2010,
0: certo.
1: L'ha fatta anche quest'anno.
0: Ricorsi
1: storici.
0: Che poi nel 2010 lei si mise con Piquet dopo quel mondiale. Cioè, tutto vedi in un senso. E quindi.
1: Waka.
0: Vabbè, quest'anno si metterà con Yamal. Sì, sto parlando di una cosa seria. Ho iniziato il programma bene, parlavo di viaggi, di questa nuova meta turistica del silenzio assoluto, del quiet travel, così si chiama questa esperienza, dove monasteri, boschi, piccoli borghi, insomma, queste sono le nuove mete per stare scollegati dal rumore continuo, quindi nuova tendenza. La domanda è semplice, Andrea, tu sei mai stato in un posto dove hai trovato del silenzio e dici che bello questo silenzio?
1: Ma allora nel convento di clausura magari no.
0: Ma perché avrei detto di sì.
1: No, non ci sono stato.
0: Sì, perché
1: non
0: ti vedo un po' prete.
1: Allora io solitamente non è che vada molto spesso in montagna, però quelle poche volte che è successo sicuramente lì ho trovato pace, e so che non è una risposta molto originale, però davvero è successo, quindi è un momento di grande detox rispetto alla vita sociale, quella di tutti i giorni trafficata, poi sai che sto a Milano spesso, figuriamoci. E poi un altro posto che mi piace molto per quel motivo lì, però devo trovare anche lì giornate non particolarmente affollate, le terme.
0: Però le terme è comunque un rumore di fondo anche abbastanza importante, senti l'acqua. Tu pensa che alcune strutture consegnano addirittura agli ospiti un piccolo kit antidigitale, cioè niente televisione, niente notifiche, il meno possibile tecnologicamente per avere il silenzio, proprio quella percezione di vuoto che aiuta, dicono, la mente proprio a rilassarsi. Tra l'altro non è una notizia bufala, l'ho presa dal National Geographic della parte Slow Travel Trends.
1: Capito tutto, bene.
0: Va bene, tra poco leggiamo i vostri messaggi, continuate a mandarne. Qual è il posto dove avete goduto di più il silenzio?

0: Loader su Radio Number One. Vedi che nulla è a caso. Loader, che significa?
1: Louder.
2: Significa
1: adesso proprio non mi viene.
0: Louder è casinista, load, casino, urlare, alta voce, eccetera, eccetera. Invece no. Dai, leggiamo un po' di messaggi assieme. Parti da questo di Filippo.
1: Filippo da Sirmione, a proposito di grandi centri termali.
0: Terme, bravo.
1: Durante una ciaspolata notturna nei boschi sopra Bormio c'era una nevicata pazzesca in corso. Chi conosce la montagna lo sa, quando nevica forte la neve attutisce ogni singolo rumore. Ma è per questo che ti dicevo anche per l'acqua, tu mi dicevi l'acqua quando scorre c'è rumore, però in realtà sì, è un rumore che non so, ti dà
0: l'effetto di... È un rumore di natura, molto rilassante.
1: Ti tranquillizza, sì.
0: Andiamo a Marostica, provincia di Vicenza, da Sara, l'eremo di San Colombano, che bello, in Trentino, letteralmente scavato nella roccia, strapiombo sul vuoto, ci sono andato un martedì mattina di primavera ed ero completamente sola, sai quei posti dove dici, cazzo, no, nel senso, bello, ma dove sono? Probabilmente, insomma, vedi un sacco di silenzio.
1: E se prima c'era Filippo che dal lago di Garda si è portato a Bormio, qui abbiamo Matteo che da Bormio è andato sul lago di Garda a trovare la tranquillità.
0: Questo,
1: Dice, al largo di Malcesine, quindi sponda Verona, la mattina presto alle 6, dice, niente motore, solo le vele che si gonfiano con il peler, che sarebbe
0: il peler, che è il vento
1: del mattino, quello del mattino. Beh, oh, contento Matteo, se si vuole svegliare così presto, per
0: esatto.
1: Carità,
0: ognuno è libero di cercare il silenzio all'ora che vuole. Bravo Andrea,
1: noi
0: lo cerchiamo un po' più tardi, noi siamo animali notturni. Senti, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, così facciamo l'ultima carrellata di messaggi. Statemi lì.
3: Weekend number one.
4: The Weekend.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Stiamo parlando del posto in cui avete goduto di più il silenzio, perché sembra essere una nuova tendenza andare a cercare una piccola vacanza, proprio un posto completamente silenzioso, senza tecnologia, perché ci si rilassa. E allora Andrea Brumunferrari, che è l'uomo più silenzioso della radio.
1: No, anzi.
0: Casinista.
1: Però sai che a me non è che proprio piaccia così tanto quella situazione.
0: Del silenzio assoluto?
1: Del fatto di disintossicarsi dai dispositivi, io ce li ho sempre appresso, ma non per questo dico che è bello quando non ce li ho con me.
0: No, cioè, però secondo
1: me piace quella sensazione lì di essere sempre sul pezzo, no? Non è che mi disturbino.
0: Credo faccia bene, cioè credo che sia una questione proprio di salute. Cioè staccare completamente, anche dal rumore in generale. Da quello che ho letto in questo articolo, gli esperti spiegano che il rumore continuo delle città è diventato una delle fonti principali di stress. Probabilmente non te ne accorgi, ma sai, oggi, domani, dopodomani è uno stress, quindi meglio staccare un po'.
1: Ci aggiungerei anche, per chi vive la mia situazione, anche il pendolarismo è una grande
0: alimenta di stress.
1: Alimenta tanto lo stress, perché insomma leggevo proprio di recente queste notizie che non so, ti abitua a dei ritmi particolari, ma non è poi la vera vita, non so come dire, no?
0: Beh, certo.
1: Quindi ti distrugge un po' la quotidianità.
0: Infatti,
1: e tu non
0: ti
1: te
0: vedo
1: ne accorgi.
0: Distrutto, lo vedo sciupato ultimamente, ti vedo un po' essere un altro. Vabbè, torniamo ai messaggi. Allora, Elena da Orta San Giulio.
1: Dov'è?
0: Provincia di Novara.
1: Ah, Novara, presente. Io il silenzio vero l'ho trovato sull'isola di San Giulio, qui sul lago d'Orta, percorrendo la famosa Via del Silenzio. Ah, proprio si chiama così. Che dice che è un sentiero, per chi non lo conoscesse, pedonale, piccolo, che gira intorno al monastero di clausura, costellato di cartelli con frasi sulla meditazione. Anche se ci sono turisti, tutti camminano sussurrando, e quindi è una situazione in cui il silenzio c'è comunque, anche se c'è un
0: bello,
1: po' di gente.
0: Cioè, anche se tu vuoi dirle, insomma, metti che siamo io e te a fare sto cammino, e ti voglio dire una cosa che non dico così, Andrea, vada via, ciao. Cioè, è sottovoce, più carino. Davide da Canale d'Agordo, provincia di Belluno. L'altopiano delle Pale di San Martino d'estate sembra di camminare sulla luna, un deserto di roccia immenso a 2500 metri d'altezza, non ci sono alberi, non ci sono rifugi vicini, non c'è nulla.
1: Beh, possiamo dire che ci hanno anche suggerito tanti posti in cui andare o da soli, quindi tutti questi messaggi aiutano noi a trovare dei posti di tranquillità e aiutano anche gli altri che sono all'ascolto, quindi bravo zio, proprio un bel servizio questa domenica.
0: Guarda, leggi anche l'ultimo di Serena.
1: Dalla provincia di Verona, dice, il mio rifugio del silenzio è il piccolo santuario di San Valentino a Gargnano, arroccato sulla roccia sopra il lago di Garda. Ci si arriva a piedi con un sentiero nel bosco. E quindi, insomma, mi sembra di capire che il lago di Garda in queste
0: offre tante possibilità di silenzio.
1: Non solo divertimento.
0: Io ti dico, ci vivo, non ho mai trovato un angolo silenzioso, mai in tutta la mia vita, però... Se dite così, io andrò a cercare un po' questi posticini. Caro Andrea, ti lascio al tuo lavoro e soprattutto alla finale dei mondiali.
1: No,
0: andiamo a vincere.
1: Tutto organizzato perfettamente, tutto impiattato, quasi, perché si mangia anche durante la finale. Grazie a te, zio, grazie a tutti. Noi ci risentiamo domani dalle 13 con One Match.

Sienna Spyro con Material Lover. Abbiamo parlato di viaggi, passiamo più o meno allo sport. Dico più o meno perché c'entra anche il viaggio, nel senso che si è concluso ormai dalla settimana il torneo di Wimbledon, che ha visto il nostro Jannik Sinner come questo vincitore assoluto, e si parla di quello che è successo parallelamente, cioè perché oltre al tennis, oltre allo sport, oltre al posto, si è mangiato tantissimo. Insomma, durante il torneo di quest'anno gli organizzatori hanno servito dei numeri impressionanti, cioè migliaia di porzioni di fish and chips, decine di migliaia di pizze, montagne di fragole con panna, centinaia di migliaia di bevande. Cioè, più che il torneo di Wimbledon, mi sembra di essere a un cenone di Capodanno. Comunque è quello che è successo, e quindi per molti spettatori andare a Wimbledon è significato anche un'esperienza gastronomica, capito? Tu vai a vedere il tennis e tu vedi tutti quei VIP che sono lì sulle loro balconate a guardare. Alla fine, come in tutti i casi, anche lì è tutto magna magna. Let me tell you.

0: abbiamo parlato dei record gastronomici che sono stati infranti in quel di Wimbledon, perché oltre al tennis se magna, se se magna, però non mi aspettavo, sì, il fish and chips ci stava, sei in Inghilterra per forza, però non mi aspettavo queste decine di migliaia di pizze. Poi lo sappiamo che specialmente nella situation VIP panza, le fragole, la panna e probabilmente anche lo champagne. Ma dicevo, a proposito di record, tra poco c'è la grande canzone con tutti i suoi record.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

dal 2000, la grande canzone dei Top Loader, Dancing in the Moonlight, su Radio Number One. E allora, tra tutte le cose che potevo cercare, che potevo dirvi, che potevo raccontarvi su questa canzone, sono andato a cercare forse la cosa più semplice che mi sono chiesto anch'io: da dove arriva il nome Top Loader? Perché questa band inglese in realtà non ha preso il nome da una lavatrice con la carica dall'alto, Top Loader, che si carica da sopra. Perché vi dico questa cosa? Perché in molti lo scrivono su molti siti, ma non è così, non è vero. Anzi, sembra che il nome Top Loader l'abbiano preso da una tecnica per rollare le sigarette, bello! Eh sì, anche gli spinelli, diciamolo pure, perché tanto, che andava molto di moda, specialmente all'epoca. Quindi questa modalità per rollare le sigarette all'epoca si chiamava Top Loader, e per questo motivo sembra che abbiano scelto questo nome per il gruppo. Era una curiosità, fatto sta che rimane una grande canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Sabrina.

0: è praticamente volata anche questa seconda oretta assieme. Tra poco torniamo a parlare di viaggi, ma magari non troppo riusciti, mettiamola così.
1: Weekend number one.

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi.

0: buon vento.
1: Giovanotti, Alfa, buon vento ragazzi. Terza oretta insieme, ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, meno di un'ora alla finale dei mondiali. Io dico Spagna al 100%, voi cosa dite? No, non è di questo che parleremo all'inizio di questa terza oretta assieme, ma parliamo in qualche modo di viaggi, o meglio di noia, nel senso che ve la faccio subito la domanda, dai, rispondete, così apriamo una chiacchierata, leggiamo i vostri messaggi al 393 444 0444. Qual è la città più insipida che avete visitato? Perché, insomma, quella vacanza un po' noiosa che avete fatto. Allora, mi raccomando, cercate di stare negli schemi, non offendete nessuno, perché può essere che voi vi siete annoiati in un posto e un'altra persona invece si è divertita molto e ha fatto una bella esperienza. Però sarebbe bello raccogliere un pochettino quelle che sono le impressioni di ognuno di noi. Questo ve lo dico perché sul National Geographic è uscito questo articolo sul viaggio più richiesto, che è quello dove non succede niente. Può sembrare un paradosso, ma cresce sempre di più il turismo del non fare. Cioè, le persone cercano delle vacanze dove non vogliono fare camminate, dove non vogliono fare cose strane, esperienze. No, no, no, vogliono quasi annoiarsi, ok? Va bene, siamo partiti da qui, vediamo un po' dove andiamo a finire. Intanto, Bob Sinclair con World Hold On.

Jungle con The Wave, e devo dire che i vostri messaggi non si sono fatti attendere, anzi vi ho chiesto qual è la città più insipida che avete visitato, dove vi siete annoiati, perché ribadisco il concetto, magari voi vi siete rotti le scatole, però qualcun altro che è andato nello stesso posto si è divertito, ha fatto delle esperienze, quindi non vogliamo offendere nessun posto, è la premessa, prendiamola un po' così, vero? Allora andiamo da Filippo che scrive: per me è Francoforte. Vedi, per esempio io Francoforte ho avuto degli amici che sono stati lì, si sono divertiti molto. Tu dici che per te i grattacieli, gli uffici, le banche ti hanno dato una freddezza. Scrivi: ci sono stato 3 giorni per lavoro e non sono riuscito a trovare un briciolo di personalità, tutto super efficiente per carità, ma troppo grigio. E poi andiamo da Serena: per me la delusione più grande è stata Cannes in Francia. Se non ci vai durante il festival del cinema, è una sfilata di hotel di lusso anni 70 un po' decadenti, negozi di marca tutti uguali e spiagge di cemento. Mi aspettavo il fascino della Costa Azzurra, invece è tutta un'altra cosa. Mamma mia ragazzi, ce l'avete un po' per tutti, eh? Complimenti. Io appena vi tocco sul nervo scoperto, e là. Andiamo da Matteo: io dico Ginevra in Svizzera, bellissimo il lago, pulitissima, ordinata ai limiti dell'ossessione, ma ragazzi che piattezza. Io continuo a leggervi e soprattutto cerco di selezionare ancora qualche messaggio di quelli un po' più leggeri. Intanto ci ascoltiamo Teddy Swims con Lose Control. Some

0: Continuiamo con la carrellata di messaggi arrivati sulla città più insipida, più noiosa che avete visitato. Che per voi, lo sottolineo, è stata noiosa. Non è che sia la città o il posto più noioso del mondo, ognuno ha la propria esperienza. Andiamo per esempio da Giulio. Per me la città più insipida in assoluto è stata Bruxelles. A parte la Grand Place, che è oggettivamente un gioiello, il resto della città mi è sembrato un agglomerato confuso di palazzi governativi grigi. Questa cosa su Bruxelles me la dicono anche delle persone che vivono lì. Però ambasciatore non porta pena. Poi direi di passare a Davide, che scrive: io sono rimasto malissimo con Oslo. Mi aspettavo il grande fascino scandinavo e invece l'ho trovato un mix di palazzi moderni, un po' senza anima, e un centro storico piccolissimo che si gira in un'ora. Vedi, mai stato ad Oslo, adesso non ci vado, non è... Assolutamente, lo ripeto, magari è stato così per lui, ma non per noi. E chiudo per ora con Giacomo da Bergamo. Per me la delusione totale è stata Los Angeles. Nell'immaginario collettivo è la città dei sogni, del cinema, delle palme. Nella realtà mi è sembrata un'autostrada infinita, 12 corsie, senza un vero centro, con un traffico infernale e una puzza di smog costante. Beccatevi pure questa su Los Angeles. Se non mi arrivano querele, ve ne leggo altri due o tre al prossimo intervento.
1: Weekend number one. The Weekend.

0: con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
0: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

reduce dal grande successo di San Siro, Bruno Mars con Oh My Soul su Radio Number One. Volevo chiudere l'argomento: la città più noiosa che avete visitato, quella più insipida tra virgolette, e lo dico per l'ultima volta per quelli ovviamente che hanno mandato i messaggi e per quelli che stanno ascoltando, sono esperienze personali che non valgono poi per tutti, però ognuno riporta, perché no, quello che è successo a lui. Per esempio Davide da Asolo scrive: io dico Bratislava, sarà che l'ho visitata in una giornata grigia di novembre, ma mi è sembrata una città uscita da un vecchio film sulla guerra fredda. E però secondo me è un fascino anche quello, no? E chiudo con Elena, provincia di Piacenza: io sono rimasta delusissima da Pisa. Togli la piazza con la torre pendente, che per carità è meravigliosa, ma il resto della città mi è sembrato davvero anonimo, spento e un po' trascurato rispetto ad altre meraviglie toscane. Ci rimani un'ora per la foto di rito, ma poi scappi via. Se dovessi raccogliere tutti i messaggi che sono arrivati, praticamente possiamo stare a casa nostra perché non ci perdiamo niente. Vabbè, questa è proprio l'interpretazione personale dei propri viaggi. Per fortuna ognuno poi li interpreta come meglio crede. Dai, tra poco parliamo di tutt'altro. Intanto Alanis Morissette con Crazy.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica, anzi buona domenica sera dallo Zionasti. Manca poco alla finale dei mondiali e oltre alla pizza direi che anche un po' di gelato ci sta bene. Quindi ho trovato questa notizia sul gelato di quest'estate 2026 che mi ha fatto rabbrividire, perché sembra che il gelato salato stia conquistando quest'estate. Una sfida impossibile. Io sono per il no. Cioè, i gusti sarebbero wasabi, formaggi, verdure, eccetera, eccetera, eccetera. Tra i gusti più curiosi, io dico più schifo, non lo so, non li ho provati, però il gelato per me è dolce. Invece propongono questi gusti molto curiosi: parmigiano, pomodoro e basilico, olio extravergine e addirittura il gelato alle spezie. Potrebbe essere una provocazione, ma dicono specialmente gli chef che è un'esperienza gastronomica nuova. Posso fare un appello? Per quelli come me che amano sopra quasi ogni cosa il gelato, perché non fate il gelato senza grassi, zero calorie? Io me ne mangerei a chili, sarei il primo cliente, quindi per favore, produttori di gelato al mondo, fate un gelato zero calorie, secondo me diventate miliardari in 3 secondi.

0: se dovessero inventare il gelato con zero calorie sicuramente diventerebbero miliardari. Ora non so se il gruppo che stiamo per ascoltare sono miliardari, hanno tenuto da parte i loro soldini, oppure, come capita spesso quando si fa un successo incredibile, insomma sono un po', come dire, finiti molto presto. Fatto sta che sta per arrivare la grande canzone, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

dal 1975 i Tennessee con I'm Not In Love, la grande canzone su Radio Number One. E allora vi posso raccontare un piccolo aneddoto, un aneddoto su questa grande canzone, perché noi la conosciamo in questa versione, ma in realtà il primo tentativo fu un disastro, cioè il pezzo fu arrangiato e registrato come una specie di bossa nova brasileira acustica con tanto di chitarra. Io non riesco neanche a immaginarlo in quella chiave. Fatto sta che quando il leader della band, cioè Stewart, la fece ascoltare agli altri membri della band, tutti quanti la bocciarono senza pietà, e non soltanto la bocciarono, punto, finì in un cassetto, no no, addirittura cancellarono tutte le registrazioni di tutte le prove senza pietà. Fatto sta che non è rimasta neanche traccia, e quindi non possiamo neanche sapere se effettivamente la versione, diciamo, bossa nova di I'm Not In Love poteva essere magari un bel po' di annetti dopo, ai giorni nostri, una cosa interessante o meno. Vabbè, rimarrà un mistero della grande canzone.

Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One. Ci avviciniamo alla fine di questa domenica sera assieme, quindi permettetemi di fare questo, come dire, piccolo sondaggio. Mandate adesso un messaggio, scrivetemi semplicemente secondo voi chi vince la finale che inizia tra una manciata di minuti del campionato del mondo, così vediamo poi domani in quanti ci avete preso, se effettivamente la maggioranza degli ascoltatori di Number One ha il polso della situazione del calcio mondiale, come dire. Vabbè. Dai, tra poco ci salutiamo e vi dico anche come avete votato.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi.